0: concione non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Per Dincibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
4: E cosa fate?
3: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi. Magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
4: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
3: Certo.
5: Tre città. Una sola voce.
6: 6023.
7: Ok, Tommy, Geish Stuxler, Radio 6023 in Italia. Six oh two three.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023 e sono in compagnia di Francio di UMG Web Radio. E in questa nuova puntata di Studiare Informati siamo qui per raccontarvi quelle che sono le associazioni

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 6
2: e qualche minuto.
3: Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000.
4: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz Olivataggiasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso, appunto, una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
7: Che attività fate per i ragazzi?
6: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale tutti i tipi di pubblico.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
8: Tutta gioia, tutta bellezza.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
9: U pravu Europske unije otpadom se smatra bilo koja tvar ili predmet koji netko baci, namjerava baciti ili mora baciti. Proizvodnja otpada znači i veliki gubitak resursa, vremena, prostora i energije. Osim toga, gospodarenje otpadom i odlaganje otpada mogu imati ozbiljan učinak na okoliš. Primjerice, odlagališta otpada zauzimaju prostor i mogu one čistiti zrak, vodu i tlo. Uz to, spaljivanje otpada može ispustiti onečišćujuće tvari u zrak. Stoga je cilj politika Europske unije o gospodarenju otpadom smanjiti učinak otpada na okoliš i zdravlje te poboljšati učinkovitost gospodarenja resursima unije. Razmotrimo ih pobliže. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo što Europska unija čini kako bi smanjila količinu otpada i kako možemo promicati pretvaranje otpada u resurs putem reciklaže. Kako bismo odredili pojam otpada od hrane, potrebno ga je razlikovati od gubitka hrane i biootpada. Gubitak hrane odnosi se na hranu koja se baci, ošteti ili izgubi u lancu opskrbe hranom. Do njega može doći u fazi proizvodnje, berbe, pakiranja, skladištenja, prijevoza ili distribucije. Otpad od hrane je hrana koju bace prodavači, pružatelji usluga prehrane i potrošači. Postoje različite vrste otpada od hrane, primjerice svježa hrana koja ne izgleda savršeno pa se izdvaja tijekom sortiranja. Druga vrsta je hrana koju prodavači i potrošači bacaju kad je blizu ili nakon isteka roka. Otpad od hrane odnosi se i na neiskorištenu hranu ili ostatke hrane koji se bacaju u kućanstvima i restoranima. Naposljetku, biootpad uključuje i otpad od hrane i zeleni otpad, poput otpada iz vrta. Primjerice, ako vam netko daruje buket cvijeća ili orežete sobnu biljku, taj će se zeleni otpad sakupiti i reciklirati na isti način kao i hrana, iako njegova glavna namjena nije bila prehrana, već estetski užitak. 2022. u Europskoj se uniji proizvelo oko 132 kg otpada od hrane po osobi. Još je dramatičnija činjenica da su 54% ukupnog otpada od hrane proizvela kućanstva, što iznosi 72 kg po stanovniku. Suočene s tim alarmantnim podacima, europske institucije osmislile su niz mjera, direktiva i kampanja kojima je cilj smanjiti količinu otpada od hrane i poboljšati način recikliranja preostalog otpada. Okvirnom direktivom o otpadu, usvojenom 2018. u sklopu paketa za kružno gospodarstvo, uveden je zahtjev za odvojeno sakupljanje bio otpada od 1. siječnja 2024. Stoga sve države članice sada moraju odvojeno sakupljati biorazgradivi otpad. U srpnju 2023. komisija je predložila ciljanu izmjenu okvirne direktive o otpadu kako bi ponovno ocijenila i prilagodila ciljeve i mjere direktive. Osim toga, od 2020. Opća skupština Ujedinjenih naroda obilježava 29. rujna kao Međunarodni dan svjesnosti gubitka i bacanja hrane. Europske institucije podržale su tu inicijativu i pridružile se globalnom pozivu na djelovanje protiv gubitka i bacanja hrane. Naprimjer, Europska komisija je u rujnu 2024. pokrenula kampanju s geslom "Nula otpada, više okusa". U sklopu te kampanje objavila je besplatnu kuharicu koju je osmislio tim slavnih kuhara iz čitave Unije. Cilj kuharice, koja sadrži 27 recepata, nije samo spriječiti bacanje hrane, nego i istaknuti raznolike kulinarske tradicije u Europskoj uniji. Budući da kućanstva proizvode više od polovine otpada od hrane u Uniji i da građani najviše bacaju voće i povrće, fokus kampanje bio je na čuvanju i kuhanju tih namirnica. Naravno, to su samo neki od primjera projekata na europskoj razini. No što čine pojedine države članice? U državama članicama privatni i javni partneri već financiraju projekte kojima je cilj smanjiti otpad od hrane i bio otpad. Dobar primjer uvođenja odvojenog sakupljanja otpada od hrane među kućanstvima velikog i gusto naseljenog grada je Milano. S 1,37 milijuna stanovnika, Milano je najveći grad u Europi čiji sustav sakupljanja otpada od hrane obuhvaća sve njegove stanovnike. Grad je uveo sustav od vrata do vrata s prozirnim vrećicama za otpad koji se ne može reciklirati i za plastičnu ambalažu. Taj sustav omogućuje posebnom timu da vrši vizualni pregled sadržaja. Ako građani ne odvoje ispravno otpad, tim može zgradi izreći novčanu kaznu. Još jedan impresivan primjer toga kako vlasti promiču odvajanje otpada od hrane je porez na odlagališta otpada i sustav povrata sredstava u Kataloniji. Vlasti autonomne zajednice Katalonije uvele su porez na odlaganje bio otpada na odlagališta i na njegovo spaljivanje. Cilj te mjere je da sakupljanje i obrada bio otpada budu jeftinije rješenje od njegova odlaganja i uništavanja na ekološki manje prihvatljive načine. Barem 50% sredstava dobivenih putem poreza mora se potrošiti na obradu bio otpada i preostalog otpada, dok se ostatak tih sredstava vraća lokalnim vlastima, ovisno o tome koliko su bile uspješne u odvojenom sakupljanju otpada od hrane. A zašto je recikliranje toliko važno? Recikliranjem bio otpada može se dobiti sekundarna sirovina. Primjerice, razgradnjom otpada od hrane proizvode se prirodna gnojiva za vrtove i poljoprivredna zemljišta. Tako organski otpad čini tlo plodnijim i pospješuje rast biljaka. Osim toga, neka poduzeća mogu pretvoriti otpad od hrane u bioplin putem metanske fermentacije. Cilj tog postupka je iskoristiti metan stvoren fermentiranjem organskih proizvoda. Dobiveni bioplin obično se koristi za proizvodnju električne i toplinske energije te goriva. Rješavanje problema otpada od hrane jedan je od ključnih prioriteta današnjeg društva iz nekoliko razloga. Time se štedi hrana za ljudsku potrošnju, smanjuje učinak proizvodnje i potrošnje hrane na okoliš, te se pomaže poduzećima i potrošačima da uštede novac. Potrošači mogu izravno utjecati na stvaranje otpada od hrane, tako da pripaze na svoje navike po pitanju otpada i dobro razmisle prije bacanja hrane. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.
1: Il 16 febbraio 2024, in una remota colonia penale artica, ha perso la vita in circostanze misteriose Alexei Navalny, la voce più autorevole dell'opposizione russa. Era noto per aver denunciato la corruzione e per essere stato un fervente critico del presidente Vladimir Putin. Alexei Navalny era stato insignito del premio Sakharov del Parlamento Europeo per la libertà di pensiero nel 2021. Il premio, intitolato al fisico e dissidente politico sovietico Andrei Sakharov, è stato istituito nel 1988 come riconoscimento a persone e organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali.
10: Nato nel 1976, Alexei Navalny era un avvocato, blogger e attivista politico. Era salito alla ribalta internazionale per aver organizzato proteste contro il governo russo, per essersi candidato alla presidenza del paese e per aver promosso riforme contro la corruzione. È stato il critico più accanito di Putin. Era stato arrestato a metà gennaio 2021, al suo ritorno in Russia, dopo essere guarito da un avvelenamento con l'agente nervino Novichok.
1: Tra agosto e settembre 2020, Navalny aveva trascorso più di un mese nell'ospedale universitario Charité di Berlino, rimanendo quasi tutto il tempo in terapia intensiva. Una volta guarito, aveva rintracciato le persone che credeva implicate nel suo avvelenamento. Fingendosi un funzionario della sicurezza, era riuscito a ingannare un agente dello Stato e a fargli ammettere che avevano usato contro di lui un veleno chimico. Navalny aveva accusato il governo russo di essere responsabile dell'avvelenamento, ma questo aveva negato ogni addebito.
10: Nel 2021 il Parlamento europeo aveva conferito ad Alexei Navalny il premio Sakharov per la libertà di pensiero. La decisione, presa dalla conferenza dei presidenti e dai leader dei gruppi politici, era stata annunciata durante la seconda sessione plenaria di ottobre. In quell'occasione, la vicepresidente Heidi Hautala aveva dichiarato:
1: Alexei Navalny ha mostrato grande coraggio nel tentativo di restituire la libertà di scelta alla popolazione russa. Per anni ha lottato per i diritti umani e le libertà fondamentali del paese, pagando con la sua libertà e quasi con la vita. A nome del Parlamento europeo ne chiedo il rilascio immediato e incondizionato.
10: In occasione della cerimonia di premiazione del dicembre 2021, David Sassoli, allora presidente del Parlamento europeo, aveva dichiarato:
11: questo premio Sakharov oggi vuole dire anche che il Parlamento europeo chiede con fermezza il rilascio immediato e incondizionato di Alexei Navalny.
1: Le sue parole, insieme ai numerosi appelli che l'Unione Europea aveva rivolto alle autorità russe, sono state ignorate. Navalny, inizialmente detenuto nella regione di Vladimir, a est di Mosca, era stato poi trasferito a Karp, in Siberia, nel dicembre 2023. È stato ritrovato privo di vita il 16 febbraio nel carcere in cui era detenuto per una condanna a 19 anni di reclusione, sulla base di accuse considerate da più parti come politicamente motivate.
10: Il 28 febbraio, appena 12 giorni dopo la scomparsa di Navalny, la moglie, Yulia Navalnaya, si è rivolta al Parlamento europeo durante la sessione plenaria di Strasburgo. Visibilmente commossa, ha affermato:
1: per sconfiggere veramente Putin bisogna essere innovativi e smettere di essere noiosi. Putin è il capo di una banda criminale organizzata. Voi e tutti noi dobbiamo combattere questa banda criminale e l'innovazione politica qui sta nell'applicare i metodi di lotta alla criminalità organizzata, non quelli della competizione politica, non note diplomatiche, ma indagini sulle macchinazioni finanziarie, non dichiarazioni per esprimere preoccupazione, ma indagini per per scovare i mafiosi nei vostri paesi e gli avvocati e i finanzieri discreti che aiutano Putin e i suoi amici a nascondere i soldi.
12: In your countries, for discreet lawyers and financiers who are helping Putin and his friends to hide money.
10: La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato:
1: quest'Aula e i suoi deputati condannano l'omicidio di Navalny con la massima fermezza. È un crimine che merita un'indagine internazionale e indipendente. Il mondo merita giustizia.
10: In una risoluzione, il Parlamento europeo ha condannato con forza l'assassinio di Alexei Navalny e ha espresso pieno sostegno a Yulia Navalnaya nel suo intento di portare avanti la lotta del marito, sottolineando che il popolo russo non può essere confuso con il regime guerrafondaio e autocratico del Cremlino. I deputati hanno manifestato la loro solidarietà a tutti coloro che in Russia e altrove, nonostante la brutale repressione e le gravi conseguenze personali, continuano a trovare il coraggio di dire la verità.
1: Questa trasmissione è disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione e in russo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
0: Tre città, una sola voce.
13: 6023.
14: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
16: E che cosa fate?
15: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione appunto di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
16: Cosa fate qua oggi?
15: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
16: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
15: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
17: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
18: Radio 6023.
19: Radio 6023.
20: Radio 6023.
21: Radio 6023.
22: 6020 che?
23: 6023.
22: 6023.
21: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europal Radio.
1: Outside of the European Parliament's plenary sessions, MEPs also sit on parliamentary committees. There are many of these committees, and each one specializes in a particular field. But how do they work?
2: When we talk about the European institutions, some of the terms we use oddly resemble one another. However, they don't always refer to the same thing. This is the case with the words commission and committee, for example. Whilst the former refers to the European Commission, one of the three main EU institutions, the latter refers to the parliamentary committees, which are part of the European Parliament. Feeling a bit lost? Let's take a closer look and try to shed some light on all of this. Outside of the European Parliament's plenary sessions, MEPs sit on parliamentary committees, which meet regularly in Brussels. Their debates are held in public, and you can also watch them online. But how are Parliament's committees formed?
1: At the beginning of each new parliamentary term, Parliament decides which MEPs will sit on which committees. The size of the committees varies significantly depending on the policy area. For example, in the first half of this 10th parliamentary term, the committees have between 25 and 90 members. Their political composition always reflects that of Parliament as a whole. During the first meeting of a parliamentary committee, the new members of the committee in question elect their bureau, i.e. a chair and up to four vice chairs. Just like the president and vice presidents of the European Parliament, they have a 2.5-year mandate. Each committee also has its own secretariat, the size of which varies according to the size of the committee. But how many committees are there, and what policy areas do they cover?
2: There are 20 standing committees, each specialising in a particular area. For example, there are committees that deal with the budget, fisheries, culture and education, as well as women's rights and gender equality, to name but a few. Parliament can also create committees of inquiry to investigate possible breaches or maladministration of EU law. In some cases, Parliament sets up subcommittees and/or temporary special committees to deal with specific issues. There are currently four subcommittees: the Subcommittee on Human Rights, the Subcommittee on Security and Defence, the Subcommittee on Tax Matters, and the Subcommittee on Public Health. Each of these is made up of 30 MEPs. Special committees have a 12-month mandate, which may be extended. As an example, let's take the Special Committee on the COVID-19 pandemic. This special committee was set up in March 2022, initially for 1 year, before being extended by 3 months. In 15 months, this special committee organised more than 30 hearings and workshops with over 200 experts, including representatives from the EU, the rest of the world, and 8 European commissioners. The members of this committee read and drafted hundreds of documents, commissioned studies, and carried out 6 missions. And all this intense work paid off. During the July 2023 plenary session, Parliament adopted a resolution entitled COVID-19 Pandemic, Lessons Learned and Recommendations for the Future, which brought the work of the Special Committee to a close.
1: So what exactly do parliamentary committees do? Well, lots of things. Their main role is to prepare the work for plenary sessions, i.e. when Parliament meets. Essentially, based on the European Commission's legislative proposals, parliamentary committees draw up reports to be examined by Parliament or opinions which are submitted to other committees. The people responsible for these reports are called rapporteurs. We will delve deeper into the role of the rapporteur in another episode of this podcast series. So, parliamentary committees analyse legislative proposals, propose amendments in plenary, and appoint a negotiation team to work with the Council on EU legislation. They also organise hearings with experts to ensure that they make the best possible decisions. Finally, all of the committee chairs meet during the Conference of Committee Chairs, also known as the CCC. The CCC chair is elected from among its members for a 2.5-year mandate. The CCC is the political body that coordinates the work of the committees and ensures their smooth cooperation. So, in conclusion, parliamentary committees focus on very specific policy areas and are made up of MEPs who prepare reports for plenary sessions. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio.
3: Er eifrir sriv diat fein, kea eichen as an lina vals nu a hogan tula dala rubber, nu an mol kultur hason ar brala de, nach rivaun tra ac frigan treike. Bien kachracha agus regioin ar fud na horpa ag ahrú de hir. Bien cron nu a ochr ar hraidna, bien an tumpu pribli ag aivinias glisha, agus bien sérvi si nu a tachon kín. Rud nach digan galor dina na gamien chunsnaf chistuchain da chid neanta sa faimus a chulwa agus na hahraha in eke hasa a ta loint. Ta na clar san daarha chun ta coola kafacha agus chun an seil le huile yenam neas fai dos na dina a vien sa na goni yonta, shinga in san airuf. Ta rig eisuk le, eg oed oan chaidain, rachtiach neas fai. In San Agwansa, ta suid a kahava ganga ni schlittig a gawi an kishtu an eantish le kahracha fragat da rula an le huile, agus gavyao si an se an seil le huile anta. U said an kahracha kishtu an eantis chan fragat da riachtan a sa tuile ar le. Uarinta, kili an se sin baun agar eesta oas chua du nu umper puiblia yenav nias an riachtana. Se sin la rog a gawi an kishtu an eantis le kahracha da heilsa yenav nias fosa. Ní smuin of nua ean smuin of a tal mar van oos ag an dakiachtsa. Hána se chun kín ar dús ag crinu malig fóris in neidug shachto dó, nuar a dahan canary orpuchu gariv eag sulach dí múra id a regiúin ag cur bakar oos agus deshina. Vi reint aitna feiv la ac vi aitna ele gaun ar in eishtiacht. Tug an meid sa le fiske siléir a brasso chaid le halber boshet, kool ta da chumishuun orpuch na linga a díl sig shervish klasawar kan chumishuun.
4: Il faut constater également que
3: Is ga ahant choma a chuisna ach na miacha, polituile agus deanuile, nach fédling eag sulach díd a lehéd a vehagang id a regiun eag suile an chofabal, go chairaha mos mienling orab chohaita agus eantas ach na miach agus aragadíachta a chrahu.
4: Un union économique et monétaire.
3: An réit a gurhána hasair na achfunni a huart lichéile ar levéal an eantas, agus iad a inéistú in áitna ina bhéatadís an difriachtas mó ennaf. As an réitach san dás an rud ar a dugamid bártas cóháthe an éantais sa láta an nuváin. Si atá gés na slí an éantais chun éig áhamíocht díad a régioin ila idú anas gomíon desna cóchasúile ag díine is cuma cómíon cóní orthe. Tá ceir a fríomh chlór cistúcháin in san áirbh sa bhártas san. Ceandas na clár san na ciste forbríocht de régioní na hórpa a dhéiríon ar áitna. Cauíon sé le cahracha agus régioin in éistú i món agar níos fearr, úmpar puiblí nua ísioch agus nuálíocht hídeitoch. A bhhui le ciste forbríocht de régioní na hórpa, d'éirigh le cahracha cosúile Essen na Gearmáine agus Úid na Polinge, ceantar bhí tionsclíoch trá a chléachlú ina ceantar choltúrtha agus ina spásanna puiblí an uairte. Clár táchtach eile ná ciste sa síalta na hórpa plus. Díríon sé rína agus takíon sé le hiluint, clár fastíochta agus tionscadal phobal. A bhui leis an giste san tá clár ilúna hen cheapa farbrathe ag cahracha ó lan vraséil sa bhelg agus cuimbra na pertingéile de rína tá fé bhí chumas, mar éon na sérvi si cúrim fiosathe de rína sca éasta a bhfuil cóní orthe anta. Mar éon leis an dá clár cistúchain san, Tá an ciste chóthaithe ón choma. Tacíonn sé le tionscadal bhán agar ar bhór scála i dtíortha an aontas na chuil choma sin as. Tacíonn an ciste chóthaithe le tionscadal bhainean le bhán agar iompair agus leis an gcóthail, ó a línta iarnróid agus cóiris uisce níos gloine a haon chun tarfa de chathracha. Agus níor cheart darú dhéanamh ar an giste am aistú cóir. Tacíonn an clár san le spruch an aontas a bheith éráid nódach fé fiche caoga trí chabhrú leis na réigiúin a mbíonn an tionachar is mó ag an aistrú glas orthe. Cura gás, in Asturias na Spáine agus sa bhachadáin thiar sa réig, tá an ciste ag chabhrú le pobl i meachtáin núil agus ó thionscail ar múra lorg carbóin. I mbeagán focail tacíonn na ceir ciste san le forbartáid tuil, scilna agus postanna, bán agar múr agus an taistrú glas. Tá rôl cintach ag Parliament na hórpa ó heamh chintú go bhfeidhmíonn an bártas cóthaithe. In éanacht leis an gomisiún agus an chóirle legan an Parliament síos na rialacha lena rialaítear cistí an aontais, agus forbhasann sí an chud de bhaiséad an aontais atá tiúmnaithe don bhártas cóthaithe. Iarann sé ar an gcumisiún agus ar thíor an aontais takeíocht láidir a thuair dúdaráis ó tuaile agus réigiúnacha, tuis go mbíonn ról tátach ag na húdaráis san ar bróiseas cintóireachta an aontais. I bheith bheith cúig chuir uachtar an Pharlaiment na Háirpe Roberta Metzola tús le 16 orpach na réigiún agus na gcathracha, tionscadail suaithinte an aontais don mheartas chomhtháthe. Dúirt sí?
5: Cohesion policy is a monument to this mission.
3: Is san chórtha don mhisin seo é an Beartas Comhartha, agus is ceandas na héachtaí is mó atá buinte amachaig an aontas é. Is léirú beo, déantacht agus glúfáirtíocht na Háirpe é. Léiríonn sé ar bhan praiticiúil an tlí go dagan an orp le chéile chun i chintú gur féad le gach réigiún agus gach saoránach tarfa a bhaint as fásin bhuainithe agus dulchan cín sa síolta. Is cruthúnas infratad an tlí ganinean an taontas orpa fíor dhifríocht na héaldaíne é gach scoil a chóirithe, gach maldigiteach nua a bhanaithe, agus gach tionscadail fuinneamh ghlan a aghaidh comhdhéanú ó chistí an aontais.
5: In people's lives.
3: A conas is féad le caithir rocht an dáile chistú an aontas. De ghná tá sníon an phróiseas go háid tuail. A níon údaráis ó tuaile 5-10 a bhfuil díos díocht am astaíne óga, costais fuinneamh atá ag orduú a bhreagantí poiblí, nó cuarsanacht atá tite ar gúil. An san raoníonn siad an cláris iróní de chuid an aontais agus forbraíonn siad plán tionscadail mbeadh sonraithe. Sa phlán san leagtar amach ó bhfuil uathu, na daoine a bhainigh tarfa as, fad an tionscadail, agus an tionachar ar meastar bheith aige ar shaol daoine. Déan tar measú nua ar na tionscadail sonar an leibhéal náisiúnta nó réigiúnach. Má ar mheastar iad faigh an caifeacha cistiú agus de ghná bíonn roinnt blianta acu chun a bhleananna iarú. Is smaoineamh sin blianta ann, nuair bhíonn reachtain in caifeacha ar na thacfannaí cearta is mó seans gur áitníon níos cliise, níos córa agus níos ealaim níomh agonta. Do ghaltaí agus mhicléin d'fhéadfadh iompar poiblí níos fearr go campus a bheith aigéist, nó scoilne a chóirithe agus deisne a luna nua a d'fhéadfadh cabhrúla a gcéad fosta aimsiú. Mar sin, an chéad ó réaltha go d'aon tú isteach ar most nua nó go siúlann tú tar spás poiblí anuaite, fan bog agus cais súil timpeall ort. Seans go bhfeicfidh tú bratach an aontais leis na focail comhdhuaithe ag an aontas orpach. Si Parliament na Háirpe a chur an podcréile sa de láthair.
6: Tar chitta, una sola voce.
7: 6023.
8: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
9: Ma tutto questo c'è un limite! Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab
10: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
9: Radio 6023.
10: Comoda,
9: viva,
10: sempre al tuo fianco.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Il sogno con Antonella.
13: Di che cosa vi occupate?
12: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
13: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
12: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
13: E le pagine quindi sono nome?
12: Il sogno con Antonella.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
14: Quando torno a casa vorrei...
15: Stare zitta e muta.
14: Al lavoro vorrei...
16: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
14: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
17: Una mattarella!
14: Dopo gli studi mi piacerebbe...
17: Non rompere!
14: Quello che chiedo alle istituzioni è...
17: Un paio di schiaffi?
18: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
19: Tre città.
6: una sola voce.
7: 6023
15: Radio 6023 e OMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
19: Promosso!
20: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, da UMG Web Radio, e sono in compagnia del mio collega Davide Boris, da Radio 6023. E in questa puntata siamo qui per spostarci brevemente dal tema della ricerca universitaria e parlare di due ambiti sui quali le università investono molto, ma di cui a volte tutti gli studenti hanno poche notizie in merito. L'alta formazione da una parte e la terza missione dall'altra.
21: Questi due aspetti compongono il primo, l'area della didattica, il secondo, quello della comunicazione verso l'esterno di tutti i prodotti dell'università, tra cui la ricerca. Ma allo stesso tempo sono due azioni chiave strategiche di ogni ateneo, perché permettono a studenti e ricercatori di avere opportunità legate al mondo del lavoro e vicine alle esigenze del territorio.
20: L'alta formazione si occupa di attività di didattica che permette agli studenti di migliorare le proprie competenze, in modo tale da soddisfare le richieste del mondo del lavoro, che cerca in misura sempre più crescente di restare aggiornato e al passo con i tempi. Le opportunità di alta formazione ti permettono di poter unire le competenze universitarie con quelle utili per entrare nel mondo del lavoro.
21: In questo caso ti puoi iscrivere a un master universitario. La legge lo definisce come un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente. Esistono due tipologie di master, di primo o di secondo livello.
20: Puoi accedere a un master di primo livello se hai una laurea triennale o magistrale, o puoi accedere a un master di secondo livello se hai una laurea magistrale.
21: I corsi di master durano almeno un anno accademico e prevedono la maturazione di 60 crediti formativi per anno. Non sono però strutture permanenti, vengono attivati di anno in anno per fornire in modo elastico ed utile occasioni di aggiornamento continuo e mirato.
20: Devi però fare attenzione, il Master Universitario Italiano non equivale al Master's Degree di altri paesi. Questo corrisponde alla nostra laurea magistrale, non va neppure confuso con i numerosi master proposti da enti pubblici o privati, perché questi non rilasciano il titolo di studio con valore legale. Inoltre, si possono anche svolgere master in apprendistato, svolgendo ore di attività in un'impresa, in un'azienda o in una startup.
21: Come avrai ben compreso, le attività di master alta formazione avvicinano lo studente al territorio e al mondo del lavoro. Ma non esistono solo queste opportunità. Ascolta la nostra short news per scoprire altre occasioni.
20: Oltre ai master, ci sono altre opportunità di formazione avanzata che ti permettono di poterti aggiornare professionalmente. Tra questi ci sono due tipologie di corsi di alta formazione pensate per laureati, lavoratori dipendenti, autonomi, enti pubblici e privati che desiderino approfondire ad alto livello le competenze in ambiti specialistici legati alla propria attività.
21: Stiamo parlando dei corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento. I primi sono in genere corsi a durata flessibile, che mirano ad approfondire un aspetto o una competenza già acquisita nello studio o nel lavoro. I secondi, invece, hanno una durata tra le 20 e le 120 ore e rilasciano un attestato e, dove possibile, crediti riconosciuti dal relativo ordine professionale.
20: Se nella prima parte di questa puntata abbiamo parlato di alta formazione, ora è arrivato il momento di rendervi edotti sul tema della terza missione. Come definito da ANVUR, con terza missione si intende l'insieme delle attività con le quali l'università entra in interazione diretta con la società, affiancando le missioni tradizionali di alta formazione e di ricerca. Con la terza missione, l'università entra in contatto diretto con soggetti e gruppi sociali ulteriori rispetto a quelli consolidati e si rende quindi disponibile a modalità di interazione dal contenuto e dalla forma assai variabile e dipendenti dal contesto.
21: Ma quali sono gli ambiti nei quali opera la terza missione? Prima di tutto non si può non citare la valorizzazione della proprietà intellettuale o industriale attraverso la realizzazione di brevetti. Ogni università può cedere in licenza o vendere i diritti dell'invenzione dei ricercatori. Molti brevetti sono interessanti per le aziende che lavorano a stretto contatto con la ricerca universitaria e questo permette di avere un legame molto forte tra l'università e il territorio.
20: Inoltre, la terza missione si occupa di imprenditorialità accademica attraverso spin-off universitari e start-up. Gli spin-off o le start-up universitarie sono identificabili come organismi di diritto privato che vengono create dai ricercatori per valorizzare commercialmente i risultati della propria attività di ricerca. Ma la terza missione si occupa anche di tematiche quali il public engagement e la diffusione sul territorio di tutte le attività culturali di pubblica utilità, la divulgazione scientifica, l'organizzazione di iniziative di diffusione della ricerca verso la cittadinanza e nel rapporto con le scuole.
21: Anche le radio universitarie però possono essere strumenti di terza missione, permettono agli studenti di svolgere attività laboratoriali, ma anche attività di ricerca nell'ambito della comunicazione tout court e della comunicazione della ricerca scientifica. Infine, le radio universitarie, essendo un media, sono un prezioso strumento per il contatto tra le università e i territori.
20: E anche questo episodio di Studiare Informati è giunto al termine. Ti ricordiamo che Studiare Informati va in onda tutti i giorni su 6023.it ed è disponibile sul canale Spreaker di UMG Web Radio. Studiare Informati è il format di informazione radiofonica universitaria realizzato da Radio 6023 e UMG Web Radio all'interno dell'Università del Piemonte Orientale e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
21: Non perdati dunque tutti gli aggiornamenti disponibili anche su Spotify a nome Studiare Informati. Da Davide Boris di Radio 6023
20: e Francio di UMG Web Radio,
21: un saluto e un arrivederci ad un prossimo episodio di Studiare Informati.
0: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
19: Il premio Lux del pubblico per il cinema europeo 2026.
22: I 5 film in lizza per il premio Lux del pubblico 2026 sono Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender e Sentimental Value.
19: Christie è un film drammatico scritto e diretto dal regista e fotografo irlandese Brendan Canty. Christie e Shane sono due fratelli che hanno avuto un'infanzia difficile. Separati e dati in affidamento, si ritrovano improvvisamente a vivere sotto lo stesso tetto. Insieme dovranno trovare il modo di riconciliarsi con il loro passato e Christie dovrà prendere decisioni per il suo futuro.
23: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
24: You're Shane's brother, aren't you?
25: I am, yeah. Christie.
22: Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla 75esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, la Berlinale, dove ha vinto il gran premio nella sezione Generation 14+, dedicata ai giovani. Nel luglio 2025 si è anche aggiudicato il premio come miglior film irlandese al Galway Film FLA.
19: Deaf è un film drammatico spagnolo del 2025 diretto da Eva Libertad. È il seguito dell'omonimo cortometraggio candidato al premio Goya nel 2023. Angela, una donna sorda che vive e lavora nella Spagna rurale, aspetta un bambino dal suo compagno udente Hector. La gravidanza fa emergere le sue ansie riguardo alla maternità e alla sua capacità di comunicare con la figlia. La nascita della bambina scatena una crisi nella coppia, poiché Angela si trova a crescere la figlia in un mondo che non tiene conto delle sue esigenze.
1: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
2: ¿Eh?
22: Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla 75esima Berlinale, dove ha vinto il premio del pubblico Panorama per il miglior lungometraggio e il primo premio della Confederazione Internazionale dei Cinema d'Arte ed Essai.
19: It Was Just an Accident è un thriller del 2025 scritto e diretto dal regista iraniano Jafar Panahi. È una coproduzione tra Iran, Francia e Lussemburgo. Nel cuore della notte, un'auto danneggiata arriva all'officina del meccanico Vahid. Questi sente qualcosa che lo porta a credere che il conducente dell'auto sia l'ufficiale dei servizi segreti che lo aveva torturato. Ma non avendo mai visto il suo volto, non può esserne veramente sicuro.
3: میگم دوز این داروه شاید زیاد میده کارشو ساخته.
4: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
3: تا کی باید منتظر باشین؟
4: تا وقتی که بهوش بیاد.
3: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو رو میخوایم بکنیم تو گور.
5: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
3: نه بابا.
22: Il film è stato presentato in anteprima mondiale nella sezione principale del 78esimo Festival di Cannes, dove ha vinto la Palma d'Oro.
19: Love Me Tender è un film drammatico francese scritto e diretto da Anna Cazenave-Cambé. Clémence è separata dal marito Laurent da diversi anni. I due hanno l'affidamento congiunto del figlio Paul. Tuttavia, dopo che la donna inizia una nuova relazione con Sarah, Laurent tenta di allontanarla dal figlio.
8: Là, on peut y aller comme ça?
26: Bah oui, comme ça.
8: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
22: Simon Bobby, Simon Pay. Il film è stato presentato in anteprima mondiale nella sezione Un certain regard del 78esimo Festival di Cannes, dove è anche stato candidato al premio Queer Palm.
19: Sentimental Value è una commedia drammatica diretta dal regista danese-norvegese Joachim Trier. Dopo la morte della madre, le sorelle Nora e Agnes devono confrontarsi con Gustav, un padre distante che un tempo era un famoso regista e che

0: Gustav cerca di riscattare la sua carriera, ma riuscirà a ricomporre il difficile rapporto con le figlie?
1: Ja, man är inte här för att ordna med salget. Jag trodde ju det, ja, men ja, nu har vi sett projekt.
2: Vad sa du?
1: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
2: Vilket projekt då?
1: Det har han snackat med dig om.
2: Min film? Den han skrev till mig?
1: Ja, den du inte ville spela i.
3: Il film è stato presentato in anteprima mondiale nella sezione principale del Festival di Cannes 2025, dove ha riscosso un grande successo aggiudicandosi il Grand Prix. È stato selezionato come candidato norvegese per il miglior film internazionale alla 98esima edizione degli Oscar.
0: I cinque film finalisti sono stati selezionati da una giuria composta da esperti cinematografici di tutta Europa, nominati ogni anno dai coordinatori della Commissione per la Cultura e l'Istruzione del Parlamento Europeo. I film saranno sottotitolati dal servizio di traduzione del Parlamento Europeo
4: nel... Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Sono le 7.
7: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
10: Quindi di cosa vi occupate?
9: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
10: Vi occupate anche poi dell'adozione?
9: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
10: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
9: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
10: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
9: No, Instagram e Facebook.
10: Come si chiamano?
9: Baffi e Code ODV.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Radio 6023. 6023. 6023.it.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
6: Di cosa vi occupate?
5: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal Centro Territoriale del Volontariato.
6: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
5: Direttamente al Centro Territoriale del Volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Say my name.
8: Radio 6023.
7: You're goddamn right.
9: 62-3.
10: 6-0-20 che?
11: 60-23.
10: 6-0-2-3.
9: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
0: Radio 6023.
2: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
5: Di cosa si occupa la vostra associazione?
4: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
5: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
4: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
5: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
4: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
6: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

Bello mio di papà, come stai? Dalla foto ho notato che ti sei alzato. Io sto bene, mi manchi e lo sai, ti do un bacio per ogni secondo passato. Mi sono domandato se era un bel pensiero, se ti guidavo ero passeggero. Neanche a dire che papà è su una navicella, non puoi vedermi se guardi il cielo. Ricevetti ordini, tu di anni ne avevi 8, facevi compiti in salotto. Era una bella poesia il 10 agosto, a costo di farmi rimanere me la ripetevi. Non eravamo più complici, mi dicevi, sarei finito male come le rondini. Ricordo molto poco dei fatti, tranne che a tratti non

rileggere più il 10 agosto. San Lorenzo io lo so perché tanto, di stelle per l'aria tranquilla, arde cade perché sì gran pianto, nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero cadde tra i spini, e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là come in croce che tende, quel verma col cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, disse perdono, e restò

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
5: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
8: E cosa fate?
7: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
8: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
7: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
9: Cerchi crediti e non sai dove andare?
3: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
9: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
3: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
9: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
3: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
9: Se vuoi divertirti a lavorare,
3: a Radio 6023 devi entrare.
10: Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche diciamo anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300 nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola in sostanza.
8: Avete anche degli altri contatti social?
7: Prego.
9: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Da una sola voce. 6023.
1: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
2: Oh, ma perché fai la voce così seria, sensual?
1: Perché fa figo.
2: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
1: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
3: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
1: 6023, tre città, una sola voce.

0: arriva. Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
0: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
6: Ma non possono sbattere le porte!

0: Ahmed, a te da da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanch'io.it.
2: Alla console,
3: alla console,
2: alla console,
3: alla console,
2: alla console,
3: alla console,
2: alla console.

0: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
1: Radio 6023.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Una radio di protagonisti.
2: Una radio da protagonisti.
3: Radio 6023. I need you right in front of me.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
6: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
6: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Tre città, una sola voce. 6023.

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Di Radio 6023.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.

0: tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
6: È stato lungo il viaggio?
5: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
6: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
5: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
6: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
5: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
6: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
5: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
6: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
5: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
1: 62-3
7: 6-0-20 che?
8: 60-23
7: 6-0-2-3
1: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: il biotestamento.
1: Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

Sarà, che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità.

l'unico rischio. Ed è sia tutto finto, e che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai, se non ci provi mai, che rischi corri, se non vuoi volare, poi piedi a terra.

Sono stato paziente quando ho cercato la via in una periferia in cerca di fantasia. Sono stato incosciente e lo sono ancora un po', tutto per inseguire la via, una via più scura. Non sono stato presente quando ci sono stato, ma infine ho trovato. Prendi un sigaro cubano ed un cappello nell'altra mano e vedrai.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reg? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: Eh no, cazzo, no.
1: Body minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6-0-23. Quel che c'è, c'è. Se non c'è,
1: non c'è.

0: Aktionismus, den kannst du einfach nicht
1: aussetzen.
2: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
3: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
4: De andra fyra finalisterna var 20 000 arter av bin, höstlöv som faller, ombord på Adamant och Smoke Sauna Sisterhood. De fem filmerna har visats på biografer över hela Europa och biobesökarna kunde rösta på sin favorit. Slutresultatet räknades fram genom att man la ihop publikens röst med EU-parlamentarikernas. Båda grupperna hade 50% vardera av rösterna. Lux publikpriset för europeisk film är till för att lyfta fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att uppmuntra till samtal och att med hjälp av filmkonsten bidra till en känsla av europeisk samhörighet. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
7: Quando torno a casa vorrei...
8: Stare zitta e muta.
7: Al lavoro vorrei...
9: Fare carriera sotto la scrivania,
7: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
10: Una mattarella!
7: Dopo gli studi mi piacerebbe...
11: Non rompere!
7: Quello che chiedo alle istituzioni è...
12: Un paio di schiaffi?
13: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
14: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
15: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
14: Aiutaci a fermare questa vergogna.
15: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
16: Radio 6023. Stay Rock.
17: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Forrest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
19: Perfetto, e cosa fate?
18: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
19: E come possiamo contattarvi?
18: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
19: Possiamo sapere l'indirizzo email?
18: Sì, è... forestgamppiemonte@gmail.com.
17: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
20: 62 3
21: 6020 che?
22: 60 23
21: 6023
20: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: like this broadcast.
1: Sei 023, wake up.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
4: Scout di Vercelli.
3: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
4: E avete dei contatti?
3: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: 1981.

0: μοιράστηκαν το πάθος τους για τον αθλητισμό. Άνθρωποι όλων των ηλικιών και όλων των επιπέδων φυσικής κατάστασης έλαβαν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες όπως μαραθώνιους, αγώνες πάλης, ποδοσφαιρικά παιχνίδια, τουρνουά τένις, ακόμη και σε απλούς χαλαρούς περιπάτους σε πάρκα. Αθλητικές ομοσπονδίες, τοπικοί σύλλογοι, σχολεία, οργανώσεις στον τομέα της υγείας και εθνικές ολυμπιακές επιτροπές υποστήριξαν τις διάφορες αυτές δραστηριότητες. Άλλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάδειξη του αθλητισμού είναι τα αθλητικά βραβεία Be Active και Be Inclusive. Τα βραβεία αυτά απονέμονται σε άτομα και project που προωθούν τη σωματική άσκηση και αξιοποιούν τον αθλητισμό προκειμένου να βοηθήσουν στην κοινωνική ένταξη διαφόρων ομάδων του πληθυσμού. Όλες αυτές οι προσπάθειες δείχνουν πόσο σημαντική είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η προώθηση του αθλητισμού και πώς αυτός μπορεί να ωφελήσει την κοινωνία στην Ευρώπη στο σύνολό της. Παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές προκλήσεις και τομείς στους οποίους χρειάζεται να γίνουν βελτιώσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες τις τελευταίες δεκαετίες για να συμβάλλει στην προώθηση της ανάπτυξης και της ειρήνης στην Ευρώπη μέσω του αθλητισμού.
1: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023. In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
5: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
9: Di che cosa vi occupate?
8: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
9: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
8: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
9: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
8: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
9: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
8: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
9: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
8: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
9: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
8: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
9: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
8: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Show! Welcome! Sound System, Moia Radio 6023! Aro! Luciare!
11: Sei zero ventitré.
12: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Bloody murder, murder, murder, bloody murder.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Silvi. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
8: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
7: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: 6023!
10: 62-3
11: 6-0-20 che?
12: 60-23
11: 6-0-2-3
10: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023.

Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580. Yeah.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radiofonica.
1: Una sera del 1981, nel mio ufficio arriva una telefonata dall'Eliseo. Il nuovo presidente Mitterrand voleva urgentemente una norma che fissasse un tetto alla spesa pubblica. Ci è venuto in mente il deficit. Allora abbiamo visto qual era il nostro deficit di quell'anno, qual era il PIL. Abbiamo fatto una semplice operazione ed è venuto fuori il 3%. Da quando il 3% è diventato una regola, tutti poi hanno dovuto legittimarlo agli occhi dell'opinione pubblica.
2: Le parole che avete appena ascoltato sono di Guy Abeille, ex funzionario del Ministero delle Finanze francese, e riguardano la storia della famigerata regola del 3% debito PIL, su cui l'intera Unione Europea ha basato la sua politica di austerity. Di questo e di molto altro si parla all'interno di un docufilm uscito nelle sale italiane, molto poche per il momento, lo scorso 27 aprile, e capace di creare scalpore e polemica ancora prima della sua pubblicazione. PIGS, ovvero come imparare a preoccuparmi e combattere l'austerity. L'opera vede come autori tre giovani videomaker italiani, Adriano Cutraro, Federico Greco e Mirko Melchiorre, e presenta tutte le carte in regola per attestarsi come l'inside job in salsa europea. Nel documentario sulla crisi delle banche d'affari del 2008, la voce narrante era di Matt Damon. In PIGS invece abbiamo il nostro Claudio Santamaria a guidarci all'interno dei concetti come deficit, PIL, spesa pubblica e fiscal compact, ma soprattutto attraverso una storia semplice e quanto mai reale, quella della cooperativa Il Pungiglione, che assiste disabili e persone svantaggiate nei dintorni di Roma e lotta contro il fallimento e il conseguente licenziamento di 100 dipendenti oltre alla fine dell'assistenza per 150 persone disabili. Uno spaccato di come l'austerity colpisca nella vita quotidiana delle persone. A conferire autorevolezza alla narrazione, le opinioni di numerosi intellettuali tra cui Noam Chomsky, Federico Rampini, Yanis Varoufakis, Henry De Luca e molti altri. Lo stesso titolo, PIGS, non è stato scelto a caso. Si tratta dell'acronimo coniato nel 2009 dal giornale britannico The Economist per indicare, evidentemente in modo dispregiativo, quei paesi che a causa della crisi si trovavano in maggiore difficoltà: Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna. E può, per certi versi, essere considerato emblematico rispetto al delicato tema trattato. Certamente un film da vedere, al di là di come la si pensi, che va ad inserirsi nel dibattito ormai sempre più pregnante sulla irreversibilità dell'austerity. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
3: Eurofonica. Insomma, Nicola, luci ed ombre su questa Europa che scricchiola sotto il peso di...
4: Luci e maialini, direi.
3: Nazionalismi, dell'incapacità di gestire la crisi dei migranti, passando sicuramente per la Brexit, per le spinte centrifughe di alcuni paesi dell'Est. Non della Francia, però, che la vittoria Macron offre un'opportunità, una chance per salvare l'Unione Europea, non si sa. Magari, però, potrebbe anche offrire qualche speranza all'Italia di poter contare un po' di più in Europa.
4: Sicuramente la vittoria di Emmanuel Macron è un elemento positivo che fa tirare un po' il fiato a Bruxelles, anche se l'alto tasso di astensione unito al risultato ottenuto da Marine Le Pen arriva a raccogliere, pensate, il 34%, lascia la porta aperta anche ai vari nazionalismi.
3: E questo è indiscutibile. Chissà però se e quanto l'Italia potrà beneficiare di questa spinta, di questa ventata europeista, proprio adesso che il governo sta conducendo con Bruxelles un confronto serrato su molti dossier delicati, dalla flessibilità alla riduzione del debito pubblico alle banche, l'attuazione delle riforme in ambito industriale.
4: L'Unione Europea ha gli occhi puntati anche sul caso all'Italia, questa tragedia nazionale che ogni volta ritorna, e quell'Ilva, giusto, ovvio, per fare giusto due nomi, no?
3: No, e tra l'altro potrebbe approfittare questa ventata per rafforzare il suo peso specifico proprio nell'ambito di equilibri molto delicati su cui si regge questa casa comune dell'Unione. Ricordiamo in effetti che al momento l'Italia è particolarmente presente all'interno delle istituzioni europee, in posizioni chiave, tra l'altro, di prim'ordine: Mario Draghi alla guida della BCE, Antonio Tajani presidente dell'Europarlamento, Federica Mogherini, alto rappresentante, vicepresidente della Commissione.
4: No, mi fa ridere un po' la Mogherini, perché non so quanto possa pesare il suo ruolo, però certo tocca vedere se questo è sufficiente. La situazione offre comunque a Roma finalmente un'occasione di stringere alleanze direttamente con la Germania piuttosto che fare sponda con la Francia, paese con grandi problemi e oggi in una posizione di debolezza, diciamolo.
3: E che tra l'altro si affaccia adesso a avere anche le elezioni a breve, a giugno, insomma, per cui ancora tutta una decisione da prendere, i contorni che assumerà. Però ecco, l'importante è l'idea di riuscire a essere tutti quanti insieme almeno per affrontare questioni cruciali come la questione della difesa comune, rafforzamento della governance economica, il flusso dei migranti, come ha ribadito lo stesso neopresidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron in questa breve clip che adesso ci ascoltiamo, tratta dal suo primo discorso alla piramide del Louvre e a quello dato che ha invece rilasciato alle televisioni.
0: Europhonica. Je défendrai la France.
5: Difenderò la Francia, i suoi interessi vitali, la sua immagine, il suo messaggio. Mi impegno davanti a voi a farlo. Difenderò l'Europa, il destino comune che i popoli del nostro continente hanno scelto. È in gioco la nostra civiltà, la nostra maniera di vivere, di essere liberi, di sostenere i nostri valori, le nostre imprese comuni e le nostre speranze. Lavorerò per bonificare il legame tra l'Europa e i popoli che la compongono, tra l'Europa e i cittadini.
0: J'adresse en votre nom aux nations du monde.
5: Rivolgo alle nazioni del mondo il saluto della Francia fraterna. Mi rivolgo ai loro dirigenti perché sappiano che la Francia sarà presente e attenta alla pace, all'equilibrio delle potenze, alla cooperazione internazionale. La Francia sarà in prima linea nella lotta al terrorismo, sul suo territorio quanto nell'azione internazionale. Condurremo questa lotta con forza per tutto il tempo necessario.
6: Europhonica.
7: L'Europe et le monde attendent.
5: L'Europa e il mondo si aspettano che difendiamo ovunque lo spirito dell'illuminismo, oggi tanto minacciato. Che difendiamo ovunque le libertà, che proteggiamo gli oppressi. Che portiamo una nuova speranza, un nuovo umanesimo, quello di un mondo più sicuro, un mondo di libertà difese, di crescita, in cui ci sia più giustizia, più ecologia. L'Europa e il mondo si aspettano che torniamo ad essere finalmente noi stessi.
8: Il lavoro che ci spetta, miei cari concittadini, è enorme. Ci imporrà di rifondare la nostra Europa e rafforzare la sicurezza di tutti i francesi. Questo compito enorme ci impone di continuare ad essere coraggiosi. Voi avete scelto l'audacia e noi la perseguiremo. Ogni giorno che verrà continueremo a sostenerla. Perché è ciò che i francesi e le francesi vogliono, perché è ciò che l'Europa ed il mondo si aspettano da noi. Che la Francia torni a stupirli, che la Francia sia se stessa, ed è quello che faremo.
6: Europhonica.
3: Beh, ringraziamo Sabrina per il voiceover delle dichiarazioni di Macron. Insomma, per il momento l'incubo Frexit.
4: Fraternité, égalité!
3: Va bene, ok. Per il momento sembra essersi allontanato. Per il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, il dialogo tra Parigi e Berlino finalmente potrà ripartire con un nuovo slancio e nuova energia, soprattutto alla vigilia appunto dei duri negoziati che dovranno essere portati avanti con il Regno Unito per la Brexit. Ma i grandi paesi come la Francia, ha dichiarato lo stesso Tajani, insieme all'Italia, la Spagna e la Germania, dovranno prendersi delle responsabilità. La responsabilità di rilanciare quello che è il progetto europeo, dare quindi un impulso per andare avanti, affrontare grandi emergenze.
4: Tra l'altro Tajani ha contattato Macron dopo la sua vittoria e lo inviterà ufficialmente a intervenire alla prossima plenaria di Strasburgo, probabilmente il 16 maggio, a fianco di Nicola Palumbo.
3: Ah, davvero?
4: Sì, ci sono anche io.
3: Bene. Domenica 7 maggio invece si è chiuso con la vittoria del candidato di Emmanuel Macron il ballottaggio per la scelta del nuovo presidente francese. Per Eurofonica ben due dei nostri inviati hanno seguito lo scrutinio e i festeggiamenti successivi: Giuliana Ricozzi di Uradio e Andrea Fioravanti, che mentre Giuliana è stata appunto da Macron alla Pyramid, Andrea Fioravanti ha seguito la vicenda dal punto di vista del Front National.
4: Tra interviste edicolanti al Popolo della Strada ci hanno raccontato che la Francia e l'Unione Europea sono più vicine ovviamente. I nostri due corrispondenti ci terranno aggiornati poi nei prossimi giorni.
3: Esatto, in realtà Andrea Fioravanti è già rientrato in Italia, ma Giuliana ovviamente ci farà sempre il punto della situazione. Altro grande argomento ampiamente discusso qua su Eurofonica ovviamente è la Brexit, no? Il team di Eurofonica riesce a presentarvi la questione sempre da nuove angolature. Anche questa settimana non potevamo tirarci indietro. Ci siamo chiesti: l'inglese resterà a lungo una lingua ufficiale dell'Unione Europea? Pensa Nicola che se lo è chiesto
4: Spero
3: anche Antonio Megalizzi da Trento, partendo proprio dalle polemiche che sono suscitate in seguito alla dichiarazione di Juncker.
6: Eurofonica!
9: Nella splendida cornice di un blindatissimo palazzo vecchio a Firenze, in occasione della conferenza sullo Stato dell'Unione, l'ennesima pittoresca frecciatina del presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker al Regno Unito, tra poco ufficialmente orfano dell'UE, ha fatto sorridere i presenti ma anche stimolato le più variegate suggestioni di chiunque abbia ascoltato quelle parole, perché al momento di iniziare il proprio discorso l'ex premier del Lussemburgo ha puntualizzato: parlo francese, l'inglese sta poco a poco perdendo importanza. Ora, al di là della stoccata filoeuropeista, delle polemiche con il premier britannico Theresa May e del ghigno incomprensibile dell'ormai disoccupato Nigel Farage, eurodeputato pro-Brexit per il quale urge un nuovo profilo su LinkedIn, Juncker ha posto involontariamente l'accento su un problema del quale si discute da tempo, e cioè quello delle lingue ufficiali dell'Unione Europea. Ad oggi sono riconosciute lingue ufficiali l'inglese, il francese e il tedesco, per ovvie ragioni storiche e demografiche. Ma data l'uscita britannica, che porterà con sé 65 milioni di cittadini di madrelingua inglese, l'Europa rischia di perdere una grossa fetta di parlanti di quell'idioma. A conti fatti, quindi, resterebbero solo le piccole Irlanda e Malta, che comunque abbinano l'inglese ad un'altra lingua ufficiale. Certo, grazie all'influenza del mercato statunitense nel secondo dopoguerra e alla successiva globalizzazione informatica, potremmo definire l'inglese è una lingua franca, conosciuta ormai, secondo le statistiche, dal 38% degli europei, con picchi nei paesi scandinavi e gravi lacune nell'est Europa, in Francia, in Italia e in Spagna. Bene, ma non benissimo, si potrebbe dire. E allora perché non lasciarsi andare a suggestioni nostalgiche come quelle di Juncker, che rievocano l'uso del buon vecchio francese, utilizzato dalla diplomazia e nel mercato internazionale fino al monopolio americano, se non altro per risparmiare agli Hollande o ai Sarkozy di turno figure da cioccolataio, come quando il primo scrisse ad Obama l'insignificante Friendly François Hollande alla fine di una lettera, mentre il secondo, scusandosi per il tempo atmosferico con Frau Merkel, esclamò Sorry for the time, quello che magari si poteva spendere guardando quei figli in Magic English la domenica mattina. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
6: Eurofonica!
3: Eurofonica!
10: Eurofonica! Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
14: Eurofonica.
10: Eurofonica.
15: Eurofonica.
6: Eurofonica.
16: Eurofonica.
17: Eurofonica.
18: Benvenuti ad una nuova puntata di Eurofonica in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Benvenuti da Antonio Megalizzi. Accanto a me abbiamo tutta l'Italia che abbraccia questa Eurofonica. Partiamo dalla Sicilia con il nostro Fabiano Catania.
19: Buonasera, ciao a tutti.
18: Arrivando fino al Trentino Alto Adige con il nostro Nicola Pifferi.
20: Buonasera anche da parte mia.
18: Una puntata autonomista, potremmo dire. I temi di oggi: parleremo del CETA, ovviamente, ne parlano tutti, l'accordo con il Canada, l'accordo commerciale con il Canada. Passeremo all'UE, alle urne, per perché ci sono diversi voti importanti durante questo 2017, la riforma della nuova Unione Europea e passeremo addirittura allo sciopero degli stagisti, cose che non ti aspetteresti mai. Ricordiamo che potete seguirci sui social di Raduni sul sito www.eurofonica.eu #radiouniversitarie.
14: Eurofonica. CETA will benefit EU citizens.
16: Il CETA porterà benefici ai cittadini europei e al business. L'export verso il Canada ad oggi sostiene circa 90.000 posti di lavoro. Le 70.000 imprese europee che esportano in Canada, per lo più di piccole e medie dimensioni, circa tra l'altro l'80% del totale, affrontano ostacoli particolarmente gravosi. E il CETA li aiuta in diversi modi, azzerando ad esempio le tariffe doganali a partire dal primo giorno, garantendo un risparmio nell'esportazione che può portare a un accumulo di risparmio oltre i 5 milioni all'anno, un sacco di soldi soprattutto per le piccole e medie imprese.
17: Questo accordo è per noi l'inizio, ma occorre una più ampia e limpida agenda progressista del commercio internazionale, sulla base della quale noi valuteremo gli accordi futuri, a partire da quello tra Unione Europea e Giappone. Noi non daremo più il nostro voto se non ci sarà una nuova agenda progressista sulla politica commerciale.
16: Niente in questo accordo mette a repentaglio la sicurezza del cibo che mangiamo o la qualità dei prodotti che compriamo. Nulla impedirà ai governi di fornire servizi pubblici o ripubblicizzarli laddove siano stati affidati a privati. Nulla richiede la privatizzazione dell'acqua o dell'assistenza sanitaria e nulla cambia la prerogativa del legislatore europeo di stabilire leggi e procedure di regolamentazione.
19: Il CETA porterà una crescita irrisoria dello 0,01% l'anno, che farà perdere il lavoro a 200.000 europei, che porterà a una contrazione dei salari reali tra i 300 e i 1.300 euro.
14: Eurofonica.
18: E abbiamo sentito un bel mix di umori all'interno del Parlamento riguardanti ovviamente la votazione di oggi del CETA, ma non è che fuori le cose vadano molto meglio.
20: E già, perché siamo adesso in un momento di post-verità, come ci si diverte a definirla, e in un'era del genere abbiamo addirittura gli Stati Uniti che combattono contro la globalizzazione e la Cina comunista che invece difende a spada tratta il mercato globale. C'è una guerra fredda che diventa ormai calda perché Stati Uniti e Russia sembra che facciano blocco di alleanza comune, e in un contesto come questo, passatemi anche il termine un po' carroliano, come, non so, vi ricordate l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, può succedere addirittura che alcuni politici le sparino grosse durante le campagne elettorali, ma poi clamorosamente decidono di rispettare le promesse agli elettori.
21: Che poi è un po' quello che inaspettatamente appunto sta accadendo negli Stati Uniti con Donald Trump, no?
20: Esatto, Nicola, perché lo stiamo ampiamente constatando qui durante le prime mosse anche un po' avventate e pesanti di Donald Trump negli Stati Uniti, ma adesso siamo tutti un po' curiosi di capire cosa succederà in quello che si prefigura come l'anno più importante nella storia europea recente a livello elettorale.
18: Esatto, arriviamo a spiegare perché il 2017 sarebbe così importante per
20: la nostra
18: storia.
20: Sì, vi faccio tre nomi: Olanda, Francia e Germania. Esattamente in quest'ordine, infatti, gli elettori di questi tre paesi europei saranno chiamati a decidere probabilmente il destino dell'intera Unione Europea. Perché? Perché ci sono circa 146 milioni di elettori che con in mano una scheda elettorale potranno affossare o salvare la debole Unione. Un solo comune denominatore mi viene da pensare in realtà in questa situazione, che è quello dell'estrema destra, nazionalista e anche sovranista. Si tratta di destre che noi pensavamo anche un po' ormai distrutte dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma invece in molti paesi raggiungono ormai il massimo storico che non si vedeva dal dopoguerra. Quindi mi sento anche di dirvi che mai come in questo caso risulta appropriata l'espressione save the date.
18: Iniziamo con la carrellata delle nazioni.
20: Beh, assolutamente.
18: Olanda, via.
20: 15 marzo, Olanda. Nel paese dei tulipani, questa primavera il nero potrebbe essere il colore dominante dei famosi fiori olandesi. Eh sì, perché questa è la prima delle varie tempeste del 2017 e alla testa del ciclone c'è Wilders, un uomo della destra duro e puro. Il suo partito, che si chiama Partito della Libertà, è attualmente in vantaggio di poco sui sondaggi rispetto al premier uscente Rutte, il popolare, quindi del Partito Popolare.
18: Ecco, un uomo moderato e sobrio nelle proprie valutazioni, mi hanno detto. punto.
20: Beh, assolutamente, lui è un baluardo in tutta Europa per quella fetta identitaria islamofobica. Si tratta di un soggetto che ha promesso, in caso di vittoria elettorale, la Nexit, cioè l'uscita dall'Olanda dall'Eurozona. In più lui è un fermo sostenitore di divieto di costruzione delle moschee, messa al bando del Corano e una tassazione su chi porta il velo islamico. Sembra che sul fronte europeista invece Rutte, il suo appunto contendente, si stia preparando a guidare una coalizione molto molto larga anti-Wilders, appunto.
21: Sì, e in questo caso cosa succederebbe?
20: Beh, in questo caso succederebbe quello che si è verificato fino adesso, Nicola, perché si tratta di austerity in chiave molto merkeliana, e però c'è un piccolo dettaglio nuovo che potrebbe emergere, cioè l'Olanda avrebbe un governo traballante, quasi in salsa italiana, e sicuramente non fa ben sperare, visto le sfide future anche ardue che l'Europa si trova a dover sostenere.
18: Ecco, abbiamo parlato di Europa, abbiamo parlato di Merkel prima, Germania, più grande alleato della Germania ovviamente la Francia.
20: La Francia, 23 aprile primo turno, 7 maggio secondo turno, si vota anche in Francia, nella terra di Giovanna d'Arco e Charles de Gaulle.

0: L'elemento fondamentale che potrebbe giocare a favore dell'outsider, cioè Macron, e far perdere le elezioni a Fillon.
1: Velocissima carrellata, Germania, cosa sta succedendo?
0: Germania, succede che la Merkel per la prima volta da 12 anni ha una sfidante vera, perché i socialisti di fatto l'hanno sempre appoggiata. Si tratta di Froike Petri, ricordatevi anche questo nome. Lei, leader di Alternative for Deutschland, vuole mettere i migranti su due isole separate in attesa di richiesta d'asilo, in più è nettamente contro le moschee.
2: E poi c'è Martin Schulz, che sembrerebbe essere, che è il candidato dell'SPD, che sembrerebbe davvero cominciare a fare paura della CDU.
0: Sì, appunto, che addirittura su Der Spiegel Schäuble, ministro dell'economia della Merkel, ha paragonato alcuni tratti del programma di Schulz a Trump.
3: Eurofonica.
4: We have to reform this whole business. A more effective union, a more democratic union with a real European government, with a real European army. Yeah, what's wrong on this? Here in Europe, we don't act, we don't take the decision, because you need unanimity before you can do something, and that doesn't work in the world of today. What we feel is that since the Brexit, something had changed. I told after Brexit, oh, we're gonna now have a referendum in the Netherlands about Nexit, a referendum in Denmark about Dexit. It didn't happen. What we see is exactly the opposite. Don't underestimate that the counter-revolution is already underway.
5: Eurofonica!
6: Abraham nicht Nation oder Europa.
2: Non dobbiamo scegliere tra gli stati nazionali e l'Europa. Possiamo avere le nazioni e l'Europa. Questa è la differenza. E non lasceremo che i parlamentari di estrema destra di questa Camera rubino a noi europei la nostra nazione. Questa è una politica del passato.
6: Das ist Politik der Vergangenheit. Wegzukommen von einem Flickwerk, den wir in der Vergangenheit immer.
2: Abbiamo bisogno di essere proattivi, ora più che mai, prima e dopo la crisi. Abbiamo bisogno di una maggiore capacità fiscale, ovvero di una maggiore capacità di produrre entrate. Abbiamo bisogno di costruire questa capacità fiscale per la zona euro, ma allo stesso tempo per gli stati che non hanno adottato l'euro. E tutto questo con chiare condizioni e un chiaro accordo sul finanziamento.
6: Mit klaren Vereinbarungen zur Finanzierung.
3: Eurofonica.
7: Se avete letto i due rapporti Verhofstadt e Bresso-Brock, vedrete che mancano le chiavi per risolvere la crisi. Non c'è nemmeno il tentativo di capirla, dato che nessun errore sostanziale è riconosciuto come tale. La soluzione è meramente tecnico-istituzionale, perché le crisi sono viste come eventi esterni o alieni, non come fallimenti dell'Unione.
5: Eurofonica!
2: Ne avete sentito alcune voci del dibattito avvenuto ieri qui a Strasburgo. Tre relazioni sono state portate sul futuro dell'Unione, cioè proprio sul funzionamento futuro dell'Unione.
1: Ecco, prevedendo che la cosa possa un po' morbare chi ci ascolta, presenteremo un po' stile Hit Parade.
2: Sì, Hit Parade.
1: E tu dovresti fare proprio con Groove.
2: Va bene,
1: ce la fai?
2: Ce la possiamo provare.
1: Sei proprio il tipo poi. Allora,
2: sì.
1: Numero uno, vai.
2: ALDE con Verhofstadt che propone possibile evoluzione e adeguamento dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione Europea. Un coso un po' così generale.
1: Due,
2: alleanza PPE e SPD che si trova solo qui, con un tema.
1: Fatto la rima.
2: Con un tema miglioramento del funzionamento dell'Unione Europea, però basandoci sul Trattato di Lisbona.
1: Terza, mi hanno detto che è noiosissima.
2: E terza, economica, ancora di nuovo PPE e socialisti e democratici, con tema la capacità di bilancio della zona euro.
0: Ecco, Verhofstadt si concentra invece sulle varie crisi che hanno dimostrato che l'UE fatica a rispondere in tempi rapidi ed efficaci. La soluzione proposta è quella di rivedere, in occasione dei 60 anni dal Trattato di Roma, che cade a marzo, il Trattato di Lisbona.
2: Ebbene sì, proprio il Trattato di Lisbona, che dà il là anche alla Bresso e la Brock, perché che dicono dovete seguire il Trattato di Lisbona e il Consiglio Europeo, deve fare il Consiglio Europeo. Tre devono essere, secondo il rapporto dell'ALDE, gli obiettivi. Un'UE più efficiente, un'UE più democratica e un UE più forte.
1: Esatto, sono tre gli obiettivi del nostro Guy Verhofstadt. La prima, l'UE, come dicevi tu, efficiente, con lo snellimento della Commissione, mettendo fine a questa Europa alla carte, come la chiamavo, quel sistema che tanto piace ai britannici, dove tu scegli, non è un menu fisso, diciamo, quali temi trattare. Poi aumentare la democrazia riformando le elezioni europee, trasformando il Consiglio in un Consiglio di Stati, e poi rendere un'unione più forte con una maggiore protezione delle libertà civili, d'altronde un liberale, insomma, e una migliore difesa contro le minacce esterne. Anche questa mattina nella conferenza con Weber, presidente del PPE, hanno parlato più o meno di questo e li hanno sottolineati in quanto, diciamo, punti comuni.
8: Tra poco ne parleremo con l'onorevole Elly Schlein, dei socialisti e democratici, a cui appunto cercheremo di chiedere cosa esce da questi trattati e

0: Qual è la posizione dei socialisti democratici?
1: È venuto a trovarci l'onorevole Elie Schlein dei socialisti democratici. Cerchiamo di approfondire un po' il tema delle relazioni appena citate dal nostro Nicola, dal futuro dell'Unione Europea. Benvenuta Elie.
2: Grazie a voi.
1: Allora, Verhofstadt, Bresso, la terza era troppo noiosa perché era dell'area euro e economica, non siamo qui a morbarci. Insomma, qual è la strada?
2: Beh, di strade ce ne sono tante, le due relazioni hanno questa differenza, no? Il rapporto Brok-Bresso si interroga su cosa è possibile fare a trattati invariati, su quali passi avanti si possono fare verso una maggiore integrazione, fa un chiaro attacco al Consiglio sulla prevalenza del metodo intergovernativo che in questi anni, a mio avviso, è parte del motivo per cui l'Unione non si è veramente mai fatta, no? Io faccio sempre questa battuta, mi immagino al Consiglio i governi seduti rivolti verso la parte sbagliata, sempre rivolti più verso le proprie opinioni pubbliche nazionali che non verso quel tavolo, ad avere uno sforzo di visione comune che è indispensabile, perché tutte le sfide che ci troviamo davanti oggi, se pensiamo a quella migratoria, a quella della politica estera e della sicurezza, a quella delle politiche economiche e sociali che sono da radicalmente ripensare visti i disastri delle politiche di austerità, ecco, di fronte a tutte queste sfide, compresa quella climatica, la dimensione nazionale è senza dubbio del tutto insufficiente, l'ha dimostrato, quindi qui bisogna agire anzitutto su una svolta delle politiche che deve partire anche come impulso da questo Parlamento, che è l'istituzione più comunitaria e più rappresentativa dei cittadini in quanto eletta direttamente, e poi ovviamente si può ragionare, come fa il rapporto Verhofstadt, su una necessaria riforma dei trattati, ecco, per andare anche oltre.
3: Ecco, Verhofstadt oggi era in conferenza stampa congiunta con il presidente del PPE Weber, e Weber ha detto che il SD, il suo gruppo parlamentare, ha troppa ideologia riguardo la posizione contraria, che almeno era inizialmente contraria sul CETA. Qual è il suo punto di vista? C'è troppa ideologia nei socialisti democratici?
2: No, assolutamente no.
1: Il gruppo poca, sulla... secondo lei? Mi sembra che...
2: no, magari troppo poca, ecco. Infatti. No, anzi, è ovvio che nel dibattito tra colleghi questa idea della posizione ideologica, io ho votato contro il CETA, sono molto convinta, non sono affatto ideologica, sono una persona molto pragmatica, ho studiato a fondo fino a questa mattina un'analisi accurata dei pro e contro dell'accordo, nessuno nega che ci potessero essere dei pro, è anche vero che erano molto divergenti le analisi rispetto agli effetti di questo accordo, ma io ho ritenuto che ci fossero dei rischi eccessivi rispetto a venire meno a quegli standard di tutela ambientale della salute del lavoro che sono tra i traguardi più preziosi di questa Unione, che vanno difesi coi denti. Il tema è votare no al CETA non vuol dire richiudersi nel protezionismo, nell'isolazionismo, quelli come Weber, no, hanno utilizzato la retorica del siccome c'è Trump allora bisogna votare un accordo insufficiente ed insidioso, che non mi sembra la soluzione ideale. Perché? Perché Trump è una conseguenza del fatto che la globalizzazione sregolata ha prodotto diseguaglianze incredibili in tutto il mondo, ha prodotto i disastri che abbiamo visto, quindi forse la scelta giusta non è la continuità con quel modello di liberi scambi e con quel modello di sviluppo, ma appunto una svolta in un'altra direzione e che soprattutto eviti quei rischi connessi ad esempio alla questione dell'ICS di cui si è tanto parlato, cioè che intacca anche la sovranità, cioè questa idea del meccanismo di tutela degli investimenti che fa arrivare una multinazionale a criticare scelte dei governi, insomma, di tutela dei cittadini europei.
0: Certo è che per influenzare la posizione del Parlamento europeo bisogna un pochino riuscire ad avere i numeri, e il problema è che dopo questa alleanza piattaforma tra ALDE e PPE, io la faccio direttamente come domanda: i socialisti rischiano di trovarsi come terza forza all'interno del Parlamento?
2: Allora, sulla posizione, sulla voto di qualche settimana fa sul Presidente del Parlamento si è consumata una, secondo me, una questione a cui tengo in modo particolare. Io non sono mai stata una grande amica della grande coalizione, anzi la mia storia politica nasce proprio in opposizione alle larghe intese in Italia, ma anche ovviamente in Europa, e anche qui l'approccio è molto pragmatico, non per questioni ideologiche, ma perché le grandi intese, sia a livello italiano che a livello americano, maggior ragione europeo, hanno impedito di dare ai cittadini le risposte che servivano. Quindi ben venga un po' di sana alternanza. Il gruppo socialista in quella fase aveva candidato Pittella, aveva aveva cercato appunto di creare una coalizione senza i popolari. Questo è stato sventato dal fatto che all'ultimo giorno utile i liberali hanno deciso di allearsi con i popolari, poi bisogna vedere se quella maggioranza però tiene. E ragazzi, questo è il punto cruciale: come si fa ad avere un'alleanza pro-europea come quella di cui parla Verhofstadt con Weber, quando nella maggioranza hai i conservatori, che vuol dire i Tories inglesi che hanno già mezzo piede fuori, e quelli del PiS polacco che abbiamo visto che cosa stanno facendo. Quindi il punto è: questa maggioranza di centrodestra che ha sancito l'elezione di Tajani può reggere sui temi? Questo è tutto da vedere. E allora lì sarà per quest'altra coalizione progressista, che quello stesso giorno si è fermata, o almeno va puntellata, per carità, è una prospettiva tutta da curare, ma che vede il grande favore mio, quella di vedere i socialisti riabbracciare finalmente i Verdi e la Sinistra Unita. Ecco, da lì poi sui singoli temi bisognerà vedere cosa vorranno fare i liberali, se vorranno votare come i conservatori su questioni come l'immigrazione, di cui mi occupo molto.
1: Ringraziamo l'onorevole Schlein. Grazie. L'abbiamo rubata al suo lavoro, al suo ufficio, lo lasciamo tornare appunto a lavorare. Grazie mille.
2: Grazie a voi, davvero, sempre un piacere.
1: Ci sentiamo tra pochissimo. In diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo con Eurofonica, Parlamento nel quale lavorano tantissime persone, dai funzionari ai tirocinanti agli stagisti, che sono un po'...
0: Ti blocco subito su questa cosa degli stagisti. Può succedere che gli stagisti non lavorino.
1: Pensa, gli stagisti lavorano e non vengono pagati, no? Questa è la regola.
0: Esatto, però può succedere che smettano di lavorare. Infatti sembra esserci uno sciopero appunto degli stagisti all'interno dell'Unione Europea, e ci è andata a capire un pochino meglio Alice Masoni di U-Radio Siena con il servizio.
4: Eurofonica.
1: Eurofonica.
5: Alice Masoni per Eurofonica insieme ad Alberto Domini di EU Interns for Interns per parlare dello sciopero degli stagiaire UE e non solo, che si terrà qui a Bruxelles il prossimo 20 febbraio. Allora Alberto, innanzitutto perché avete deciso di scioperare e come intenderete protestare il prossimo 20 febbraio?
6: Il 20 febbraio è la Global Interns Coalition, che chiama tutti gli stagisti al mondo a scioperare, indipendentemente che siano stagisti pagati o non pagati. Questa coalizione, che è stata fondata nel 2013, vuole catalizzare tutti gli sforzi fatti dal settore pubblico, dalle imprese private e dal mondo no profit al fine di disincentivare la pratica degli stage non pagati. Molte associazioni in vari paesi europei, come Italia e Portogallo, ma anche in Canada, Australia e Stati Uniti, si sono mobilizzate per l'organizzazione di questo sciopero, cui scopre richiamare l'attenzione pubblica sulla diffusa ed ingiusta pratica degli stage non retribuiti. Qui a Bruxelles, le organizzazioni locali hanno organizzato una manifestazione per il 20 febbraio davanti a Berlaymont, che è la sede centrale della Commissione. Più precisamente alle ore 12 ci sarà un sit-in alla Rotonda Schuman, che è sempre sede di tante altre manifestazioni.
5: Gli stage all'interno delle istituzioni europee, come quelli per il Parlamento europeo o della Commissione europea, dovrebbero essere tutti retribuiti. Lo puoi confermare? E poi esistono degli stage all'interno delle istituzioni UE che invece non sono pagati? Puoi farmi un quadro generale della situazione?
6: Ogni istituzione ha un proprio sistema di selezione ed assunzione degli stagisti, non vi è quindi un quadro unico. La Commissione arruola più di 1200 stagisti Blue Book all'anno, il Parlamento 400 e il Consiglio invece altri 200. L'assunzione di tirocinanti non pagati sfugge quindi alle regole imposte dalle risorse umane delle varie istituzioni, ed anche le direzioni generali della Commissione hanno approcci diversi l'una dall'altra. In risposta alle critiche, nel 2013 la Commissione ha proposto al Consiglio una raccomandazione relativa a un quadro di qualità per i tirocini. Non c'è stato però nessun accordo tra le due istituzioni, e il Consiglio ha semplicemente adottato una propria raccomandazione. Nell'ottobre 2015, in occasione di un dibattito al Parlamento europeo, il gabinetto di Kristalina Georgieva, che all'epoca era commissaria alle risorse umane, dichiarò che le direzioni generali possono, in determinate circostanze, impiegare tirocinanti non pagati, i cui contratti possono durare fino ad un massimo di 3 mesi. Georgieva ha poi dichiarato che nel novembre 2015 ben 160 erano gli stagisti non pagati solamente alla Commissione. Sono questi i cosiddetti tirocinanti atipici, comuni in alcune DG piuttosto che in altre. Ad esempio a DG Competition ce ne sono vari, ce ne sono anzi decine, e a volte i loro contratti durano ben oltre 3 mesi.
5: Esiste una normativa europea o comunque un testo di riferimento in materia di tirocini e stage? Viene rispettato?
6: Innanzitutto viene la raccomandazione del Consiglio del marzo 2014, relativa ad un quadro di qualità per i tirocini, che riconosce che anche i tirocini non retribuiti possono comportare dei veri e propri costi sociali. Inoltre, la sezione condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti, il Consiglio prescrive che un contratto di tirocinio chiarisca se vi sia prevista un'indennità e che tale indennità, se sussiste, sia precisata. Nel luglio 2013 la stessa EPSO, che ricordo essere l'ufficio incaricato di selezionare il personale delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione Europea, ha stabilito che i tirocini non retribuiti non debbano essere presi in considerazione nel quantificare gli anni di esperienza di un giovane professionista. E risulta quindi che persino l'EPSO non considera un tirocino non pagato pari di un'esperienza lavorativa, mentre altri servizi della stessa Unione Europea impiegano decine di tirocinanti non remunerati. È chiaro quindi a tutti che anche le regole e le raccomandazioni più basilari non sono in realtà rispettate.
5: Alice Mazzoni per Eurofonica da Bruxelles.
0: Continuiamo a parlare di CETA, giusto?
3: Sì, perché non si parla d'altro oggi al Parlamento Europeo. È stato approvato il trattato partenariato commerciale tra Europa, quindi Unione Europea e Canada. Proteste anche fuori da parte di alcuni movimenti, tra cui il Movimento 5 Stelle. 408 favorevoli, 254 contrari, 33 astenuti. Si tratta di un trattato che appunto permetterà il libero scambio tra il mercato dell'Unione Europea e il mercato dello Stato appunto del Nord America, il Canada.
0: E ne parliamo con l'onorevole Ignazio Corrao del Movimento 5 Stelle qui al Parlamento Europeo nel gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta. Benvenuto, buongiorno.
4: Ciao, buonasera.
0: Buonasera. E partiamo subito, vi siete schierati contro l'approvazione del CETA. Ora che è passato, che si fa? Cioè, ci sono delle cose che possiamo salvare oppure...
1: Ci sdraiamo fuori di nuovo?
4: No. Non ci siamo sdraiati fuori, in realtà abbiamo partecipato.
1: C'era la diretta video, visto.
4: Sì, abbiamo partecipato. In realtà devo dire che in questi 2 anni e mezzo di mia esperienza al Parlamento Europeo sicuramente questa qua è stata la manifestazione con più partecipazione, con più anche pathos, perché comunque hanno bloccato gli ingressi. Sì. Dal lato di Winston Churchill hanno bloccato l'ingresso qui principale, anche per entrare noi che abbiamo partecipato alla manifestazione abbiamo avuto delle difficoltà, sì, perché comunque dovevamo passare in mezzo a tante persone sdraiate, poi delle barre, le macchine sono dovute tornare indietro. Questo è, diciamo, il culmine di tante manifestazioni che ci sono state in Europa, da gruppi, movimenti, da cittadini che comunque conoscono quelle che sono le conseguenze di trattati di libero scambio di questa scala, perché ora noi ne stiamo parlando con un acronimo CETA, che magari per chi ci ascolta significa poco o niente, però dietro questo acronimo, dietro questo accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Canada, c'è il più grosso partenariato commerciale tra un'entità di 500 milioni di consumatori come l'Unione Europea e un'altra entità gigantesca come quella del Canada. Quando noi parliamo di andare ad allargare le importazioni da parte del Canada, parliamo di uno Stato che è un continente, quindi è chiaro che la possibilità di produzione agricola da parte dei produttori canadesi è una possibilità molto diversa rispetto alle misure che hanno i produttori europei. Non è il TTIP come proporzione numerica di consumatori e numero di produzione degli Stati Uniti d'America, però probabilmente è il cavallo di Troia del TTIP. Infatti avete visto che davanti al Parlamento Europeo,
1: sì,
4: qui c'era un grosso cavallo di Troia.
0: L'abbiamo notato.
3: Ma di chi è stata l'idea del cavallo di Troia?
4: Beh, non nostra. No, sarebbe per me facile dire. Okay, no, devo fare un cavallo di Troia con la testa di Juncker. No?
1: Sempre Juncker nomino ultimamente. Ma c'è qualcosa che si salva in questo CETA? Se dovessimo trovare proprio il...
4: Guarda, anche se avete ascoltato, no, le motivazioni di chi sosteneva, guarda, avete sentito il discorso per esempio di Pittella, presidente del gruppo
1: bisogna
4: dei socialisti.
1: Accettarlo però essendo progressisti, no?
4: Cioè era tutta una serie di supercazzole, di ossimori, io l'ho pure detto. Dico, perché tu mi stavi dicendo che comunque gli elementi di base che abbiamo, perché qua si parla, studi che dicono che ci sarà un aumento del PIL dello 0,01% in 10 anni, quando in realtà il contraccolpo in termini occupazionali o in termini di impatto sugli stipendi si calcola dalle più grosse agenzie e organizzazioni transnazionali, che può essere molto impattante per l'Unione Europea. Parliamo appunto di decine di migliaia di posti di lavoro a rischio, e comunque un impatto sugli stipendi che può essere consistente sui cittadini e i lavoratori dell'Unione Europea. La risposta da parte del gruppo dei socialisti e del gruppo dei popolari è stata: sì, effettivamente non è che sia un granché, però noi pensiamo che attraverso un libero scambio con un paese democratico come il Canada, che senz'altro lo è, non è che sto qui a dire il contrario, facciamo dei passi avanti e poi comunque partecipiamo ad una procedura di cambiamento. Ma che razza di ragionamento è? Cioè, dico, o questo ragionamento si faceva prima, e ricordo una cosa, il Parlamento europeo nel 2011 diede già le sue raccomandazioni alla Commissione sulle negoziazioni sul CETA col Canada. Queste raccomandazioni da parte del Parlamento europeo non sono state, come sempre, seguite, perché poi la Commissione è un organo che fa come gli pare, utilizza i suoi negoziatori, si basa sulla logica della rappresentanza di quelli che sono i grossi gruppi di pressione, perché purtroppo è inutile che ci giriamo intorno, ma funziona così. C'è chi ha un potere negoziale che vale 100 e poi ci sono 100 che non riescono ad avere insieme il potere negoziale di uno.
3: Ecco, questo onorevole, proviamo a parlare di numeri, perché lei mi fa un grande assist, ha parlato di socialisti e democratici. Sicuramente sono loro i determinanti in questa votazione, non tutti, perché alcuni dei socialisti democratici hanno votato no, però di fatto sono stati loro a determinare il passaggio. A questo punto quello che noi ci possiamo chiedere è questo: è fantapolitica pensare che ci possa essere alcuni punti in comune tra voi e i socialisti democratici per creare una piattaforma, non un'alleanza, una piattaforma, e visto che comunque dall'altra parte PPE e ALDE praticamente vanno insieme?
4: Assolutamente, questo è un tema che è stato ricorrente dall'inizio della legislatura, perché è ovvio che qui, rispetto al panorama politico italiano, dove c'è una contrapposizione netta ormai e totale tra il Partito Democratico, almeno tra chi lo governa, e il Movimento 5 Stelle, qui il Partito Democratico è incluso dentro una famiglia più grande che comprende dei partiti politici che all'interno dei loro paesi hanno delle prerogative diverse rispetto a quelle che il Partito Democratico ha in Italia. Lo stesso Partito Democratico qui è rappresentato da alcune delle sue tante correnti, e anche oggi, se andate a guardare il risultato delle votazioni, emerge come la corrente, diciamo, destrorsa, liberale, renziana abbia votato a favore del trattato. Si vede chiaramente dal risultato del voto, mentre magari la corrente più di sinistra, la corrente più socialista del Partito Democratico abbia votato in maniera contraria. Lo stesso Pittella, quando fa la dichiarazione di voto, si vede che è in difficoltà nello spiegare dei motivi per sostenere questo accordo. È il massimo della supercazzola, lo raggiungono quando nella seconda votazione, perché se avete seguito, abbiamo avuto una prima votazione sì. sull'accordo, quindi sulla relazione sulla relazione di Tannock e Priskis, e subito dopo abbiamo votato su una risoluzione di indirizzo da parte risoluzione è stata bocciata perché i socialisti, quando non conta, hanno fatto mancare il loro supporto ai popolari.
0: E insomma, andremo a vedere se continueranno a fare
4: quindi,
0: così in
4: tornando,
0: futuro.
4: Tornando alla domanda iniziale,
3: ecco,
4: è
3: quindi,
4: logico.
3: Alla fine, alla luce di quello che sta dicendo, lei riuscirete a trovare qualcosa
4: noi
3: invece su cui lavorare insieme?
4: Noi sui temi abbiamo natura progressista, quindi è normale che quando i socialisti fanno i progressisti troviamo nelle singole materie dei punti di incontro. Questo
3: quindi volta
4: è chiaro.
3: Per volta.
4: Allora, assolutamente, ma come dovrebbe essere di logica in politica?
0: E allora ringraziamo per questa analisi onorevole Ignazio Corrao. Ve l'abbiamo mai detto che potete seguirci sugli hashtag Eurofonica e Radio Universitaria. Torniamo tra poco. Due come noi in diretta su Eurofonica, su tutte le radio del network Raduni, ma torniamo a parlare di politica estera.
7: Bellissimo, Nicola, è presente quel detto tra i due litiganti il terzo gole?
0: Eh sì che ce l'ho presente.
7: Allora, in questo caso sta godendo dell'allontanamento tra Trump e l'Unione Europea un certo Vladimir Putin,
0: che non conosciamo.
7: Un certo Vladimir Putin che ha pazientemente atteso nel supplizio delle sanzioni, no? Gliene abbiamo dato un casino, la Crimea, le cose. Questo cambiamento, no? In grado di scardinare le linee guida dell'Occidente, fino a quando poi si è compattato con Trump nell'idea di poter schiacciare economicamente l'Europa.
3: Ma cosa succede all'interno dell'Unione Europea?
7: Succede che adesso è indebolita dalle fazioni interne, come hai detto tu prima, e di conseguenza la Merkel, la Germania soprattutto, che come sappiamo insomma è lo stato più potente, sta cercando di correre ai ripari. Addirittura si è fatto risentire il presidente Kaczynski, presidente della Polonia. Non so se vi ricordate cosa diceva Kaczynski non più di 2 mesi fa.
3: Certo.
7: Dissoluzione dell'Unione Europea, spero che vincano i nazionalisti in Germania. Poi però cosa succede? Succede che ti chiamano gli Stati Uniti e ti dicono: senti, in virtù della mia nuova amicizia con Trump non mi va tanto di dialogare né con te né col resto degli stati dell'est Europa. E allora cosa fai? Inizi a tornare ai vecchi bei pensieri che ti hanno fatto a entrare, no, nel 2004 in Unione Europea. E quindi l'Unione Europea, che guarda ovviamente un po' a tutto, guarda anche alla Cina, l'abbiamo sentito stamattina con Guy Verhofstadt e con Weber, il presidente del PPE, ma sta facendo un pensierino anche all'India, ai paesi del Golfo e, indovinate un po', c'è un paese degli Stati Uniti, che con gli Stati Uniti in questo momento non è che ha questo rapporto così bello?
0: Ma mi fa pensare verso sud,
3: ma
0: Messico.
3: Sono un po' ispanici.
7: Quello lì con un muro, esatto, fantastico. Noi gli abbiamo detto, va bene, ci fai questa cosa, noi prima andiamo col Canada, oggi ci siamo fidanzati praticamente, dopo ti buttiamo Cina e India, così i PIL più grandi, no, della prossima storia, dei prossimi 10 anni, e poi anche il Messico, così il muro non lo fai più, o se lo fai, insomma, ne pagherai
3: forse
7: le
3: non
7: conseguenze.
3: Lo fai pagare più a loro.
0: Ascolta, quali sono le strategie effettive?
7: Allora, si parla di sviluppo, sicurezza ed energia. Queste le prerogative che l'Unione Europea intende sottoporre agli Stati membri per allontanare questo spauracchio di Trump e Putin. L'unico scoglio piccolo, ricordiamo che parliamo degli Stati dell'Est Europa, è quel piccolo scoglio dell'immigrazione. Ecco, loro non è che siano tanto d'accordo con gli Stati membri un po' più importanti. Quindi, da quel punto di vista, Kaczynski dovrà chiudere un occhio, insomma, e vedere un po' di dialogare con la Germania soprattutto.
0: Insomma, uno scenario che dobbiamo veramente andare a scoprire come andrà. Ma sai, finisce quasi sempre Eurofonica con scenari apocalittici.
8: EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
9: Siete interessati alla carriera internazionale? Ecco per voi la possibilità di fare domanda per uno dei tanti stage al Parlamento Europeo. Si parla dei tirocini Robert Schuman in giornalismo. Ogni anno, infatti, il Parlamento Europeo propone varie possibilità di tirocinio presso il proprio segretariato generale, che offrono l'opportunità di seguire una formazione professionale e di approfondire la conoscenza riguardo a quello che è e che fa il Parlamento Europeo. Si tratta di tirocini della durata di 5 mesi frazionati in due periodi, uno stage estivo che va dal 1 marzo al 31 luglio e uno stage invernale dal 1 ottobre al 28 o 29 febbraio. I tirocini per titolari di diplomi universitari hanno l'obiettivo di consentire ai tirocinanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzare con l'attività dell'Unione Europea e in particolare del Parlamento Europeo. Questi tirocini prevedono un'opzione generale aperta a tutti i candidati che soddisfano le condizioni di ammissione. Un'opzione giornalismo, i candidati devono avere un'esperienza professionale comprovata da pubblicazioni, dall'iscrizione all'ordine dei giornalisti di uno Stato membro dell'Unione Europea o dal completamento di una formazione giornalistica riconosciuta negli Stati membri dell'Unione Europea o negli Stati candidati all'adesione. E infine un'opzione premio Sakharov. Questo programma è inteso ad approfondire la conoscenza dell'azione del Parlamento Europeo a favore dei diritti umani e delle norme internazionali in materia ed è rivolto ai candidati che presentano uno spiccato interesse per le questioni relative ai diritti umani. Quali sono i requisiti per partecipare? Facile! Intanto essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un paese candidato all'adesione. L'aver compiuto 18 anni alla data di inizio del tirocinio, l'avere una profonda conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea e il non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di 4 settimane consecutive a carico del bilancio dell'Unione Europea. Si tratta di tirocini retribuiti con circa 1.200 euro al mese. Ecco infine le scadenze. Per quanto riguarda lo stage estivo, è possibile fare domanda dal 15 agosto alla mezzanotte del 15 ottobre. Per quanto riguarda il periodo di iscrizione dello stage invernale, invece, è possibile consegnare la domanda dal 15 marzo alla mezzanotte del 15 maggio. L'IOM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, offre agli studenti la possibilità di un tirocinio presso la sua sede di Ginevra. Proprio così! L'IOM, Internship Program, fornisce agli studenti l'opportunità di conoscere le attività dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e di intraprendere una prima esperienza lavorativa per prepararsi ad una discussione di laurea presso la sede di Ginevra. L'organizzazione provvede al training degli stagisti e alla valutazione dei candidati per eventuali future collaborazioni. Agli stagisti, selezionati solitamente tra studenti tra i 19 e i 32 anni, saranno affidate mansioni e responsabilità adeguate alla loro esperienza e saranno sotto la supervisione di un tutor responsabile del loro percorso. Per quanto riguarda le condizioni economiche, la IOM riconosce agli stagisti un assegno di sussistenza mensile come parziale contributo alle spese di vitto e alloggio. La quota è calcolata in base alla distanza di residenza dal paese di assegnazione. L'assegno per lo stage a Ginevra varia dai 500 ai 1500 franchi svizzeri. Il resto delle spese è a carico dello studente, prevede spese di viaggio, incluso il passaporto, assicurazione medica, gli stagisti sono infatti responsabili della loro salute durante il periodo di lavoro, e ogni altra spesa.
0: Carlo Sferrazza qui su Eurofonica con le sue fantastiche EU Skills, però adesso scambiamo un po' le cose. Cosa è successo questa settimana? Raccontiamoci un pochino di press review.
7: Non ne abbiamo parlato abbastanza.
0: Non ne abbiamo parlato abbastanza.
7: 50 minuti che
0: siamo esatto. Allora, ieri c'è stata anche una fase istituzionale all'interno di questo Parlamento.
7: Molto
0: istituzionale, perché abbiamo avuto la prima visita all'estero, in realtà proprio prima per lui neoeletto, del presidente della Repubblica austriaca Alexander Van der Bellen.
3: Guarda come lo dice emozionato.
0: Ma come dice emozionato?
7: Lui ha un che di sì, sei euregio più che italiano.
0: Tirolese, ci ha raccontato comunque, tra le varie cose, che è possibile vincere e non c'è assolutamente un automatismo a favore degli anti-europeisti.
7: Sì.
0: E chi se non lui potrebbe dirlo, che è riuscito a sconfiggere Norbert Hofer quando veramente sembrava che la storia potesse andare in un'altra direzione. E soprattutto dice, soprattutto i giovanissimi elettori non vogliono mettere a repentaglio il loro futuro all'interno dell'Unione Europea. E quindi ci dà una botta di speranza, che potrebbe salvare un po' il nostro scenario apocalittico, scusate, all'Eurofonica style.
3: E invece io vi parlo di ambiente, perché non so se ci avete fatto caso, ma questo è un periodo in cui la casella postale italiana è piena di lettere dell'Unione Europea.
7: Me la sto immaginando, esatto. Italia nel campanello con la gente che butta
3: con Padoan che deve ogni volta aprire
7: all'americana. Sì, la casella, ho visto un postale. PDF.
3: E non è solo economia il problema, ma sembra anche ambiente, perché la Commissione ha dato il via libera alla seconda fase di procedure di infrazione contro l'Italia, a dire il vero anche contro altri paesi.
7: Esatto, possiamo dirlo per una volta? Se
3: sì,
7: lo sono beccati anche Berlino, Londra e Parigi. Non è che sia solo noi che facciamo mandiamo in giro smog,
3: esatto,
7: inquiniamo.
3: È un falso mito quello che noi siamo gli unici a ricevere le lettere.
0: Qual è il però ne riceviamo tante.
3: Però noi abbiamo la casella più grossa,
7: corposa,
3: diciamo.
7: Sì.
3: E qual è il reato, se possiamo dire così, riscontrato? Inquinamento eccessivo da biossido d'azoto. È stato riscontrato un eccessivo, appunto, inquinamento dell'aria nelle città di Roma, di Milano, di Torino e, come dicevi tu, anche di Berlino, Londra e Parigi. Ai paesi finiti nel mirino, Bruxelles che cosa ha fatto? Ha inviato un parere motivato nel quale si contesta la violazione della direttiva UE del 2008, una direttiva che praticamente cerca di spiegare, cioè chiede anche di spiegare entro due mesi a questi paesi come intendono mettersi in regola. Speriamo di spiegarglielo bene.
7: Messaggio a tutte le donne presenti nell'Alsazia, domani il primo ministro Trudeau del Canada sarà proprio qui a Strasburgo, farà una verticale proprio qui al Parlamento Europeo a Strasburgo, terrà un discorso davanti al Parlamento. È molto simpatica questa cosa, perché lui aveva già programmato la sua visita qua, una sorta di festa per festeggiare il CETA, prima che sapesse che poi l'avrebbero votato.
3: Che bello, ma se il CETA non passava.
7: No, invece magari sai, queste doti di...
0: magari è leggente, capisci?
7: Potrebbe aiutarci
0: a trovare il futuro dell'Unione Europea.
7: Sì, certo.
0: Insomma, siamo arrivati in fondo a questa puntata di Eurofonica, come sempre live dal Parlamento Europeo, ma torniamo la settimana prossima.
7: Esatto, torniamo la settimana prossima dall'Italia. Dobbiamo salutare la nostra stagista Cecilia, perché
0: che non è in sciopero.
7: Non ha scioperato, grazie. Dai, sì. Mezz'ora è andata a bere prima, ma vabbè. Non ci ha fatto più foto per un ospite. Ma poi salutiamo Alice Plata.
0: Alice Plata,
3: che
0: la nostra mentica regista, e il nostro fantastico staff tecnico con Joseph e i ragazzi, appunto, del Parlamento Europeo.
7: Noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre con Eurofonica, sempre con Raduni. Alla
0: buona serata, ciao.
7: Ciao.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
11: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
16: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
17: State ascoltando Eurofonica su una delle radio universitarie raduni. Sono le 19 e oggi, come sempre, io, Nicola Pifferi, insieme a tutta la redazione di Eurofonica, vi porteremo attraverso l'Europa per capire esattamente che cosa sta succedendo e che cosa succederà nei prossimi giorni. Partiamo da un tema molto importante, quello della Catalogna, di cui parleremo tantissimo nella puntata di oggi. Però partiamo da Bruxelles, in Belgio, dove, lo sapete, Carles Puigdemont è andato negli ultimi giorni. La domanda è: carcere o asilo? Che fine farà nei prossimi giorni il nostro Carles Puigdemont? Ce lo racconta Lorenzo Pelucca.
18: Che fine farà Carles Puigdemont? Il destituito presidente catalano, fuggito in Belgio assieme a quattro ministri, è ormai ufficialmente ricercato. È stato infatti raggiunto da un mandato di arresto europeo emesso dalla giudice spagnola Carmen Lamela con l'accusa di ribellione, sedizione, abuso di potere e disobbedienza. In questo caso, a differenza di quanto avviene per la classica estradizione, la procedura è semplificata. Il governo spagnolo o belga, infatti, non hanno voce in capitolo. Tutto avviene tramite contatti diretti tra le autorità giudiziarie dei paesi coinvolti, come ha spiegato il ministro della giustizia del Belgio, Koen Gens. Dal canto suo, la procura di Bruxelles ha confermato di aver ricevuto gli atti della magistratura spagnola, ma ha preso tempo, stiamo aspettando la loro traduzione e poi li studieremo, ha dichiarato il portavoce Eric van der Schip. Nel frattempo, Puigdemont, in una lunga intervista alla TV pubblica del Belgio, RTBF, ha fatto sapere di essere disponibile a negoziare con il premier spagnolo Mariano Rajoy, dichiarandosi inoltre pronto a candidarsi alle prossime elezioni del 21 dicembre, anche se lontano dalla Catalogna. Posso fare campagna da qualunque parte, visto che viviamo in una società globalizzata, ha infatti dichiarato il destituito presidente, confermando la volontà di non voler rientrare in Spagna, dove rischia fino a 30 anni di carcere. Un'eventualità, quella della possibile candidatura di Puigdemont e degli altri politici catalani incriminati, che trova conferma anche nelle parole del portavoce del governo spagnolo Iñigo Méndez de Vigo, secondo il quale, finché non c'è condanna definitiva, chiunque abbia i diritti civili intatti può presentarsi alle elezioni. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
2: Eurofonica.
17: Puigdemont però non è l'unico ad aver lavorato per l'indipendenza catalana. Chi sono i suoi fratelli, diciamo così? Chi sono quindi gli altri leader indipendentisti che adesso sono in carcere? Fabiano Catania.
19: Catilina, i pazzi, Cassio e Bruto sono i nomi di alcuni dei più famosi congiurati della storia occidentale, dalla Roma repubblicana alla Firenze del Rinascimento. Forse risulterà azzardato riprendere oggi in mano quella lista e aggiornarla dopo secoli con i nomi di Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Merichel Borras e Dolors Bassa, tutti membri del governo catalano di Puigdemont, oggi in carcere a Madrid accusati di ribellione e sedizione. Il paragone è meno azzardato se si pensa che i nuovi congiurati catalani rischiano fino a 30 anni di carcere e che per Madrid sono considerati veri e propri ribelli. Se ogni congiura nella storia è il suo leader, quella catalana vede il suo Catilina, Carles Puigdemont, in Belgio, irreperibile e pronto a richiedere asilo politico. Con Catilina in fuga, quindi, cosa dire degli altri congiurati? Il parallelo più appropriato è forse quello con i Pazzi, famiglia aristocratica della Firenze del 400 che tentò di rovesciare il potere medicio nella città, uccidendo in un'imboscata Giuliano de' Medici, fratello di Lorenzo il Magnifico. I Pazzi però pagarono caro quell'affronto, proprio come i membri del governo catalano. Non con la pena di morte, come era in uso a Firenze nel Rinascimento, si intende. Tuttavia, dopo la congiura, il popolo fiorentino si schierò animatamente con il potere dei Medici, proprio come una larga fetta della Catalogna e di tutta la Spagna, che in piazza a più riprese ha voluto ribadire l'importanza dell'unità nazionale. Non sappiamo se la storia ricorderà il referendum catalano e i suoi indipendentisti, proprio come i congiurati del passato. Sappiamo però che, come nei complotti più celebri, i ribelli non sono riusciti nel loro intento, e il prezzo che dovranno pagare sarà molto alto. Per completare questa storia, però, manca un ultimo personaggio: il giudice, arbitro in terra di bene e male, per dirla con De André. La protagonista questa volta è Carmen Lamela, che da procuratore sconosciuta è diventata la figura più odiata in Catalogna, insieme a Rajoy ovviamente. Lamela ha ordinato gli arresti dei congiurati applicando in modo inflessibile la legge, strumentalizzandola per compiacere Rajoy, a detta dei catalani. Un giudice salomonico per qualcuno quindi, draconiano per qualcun altro. Eppure Lamela non ha mai nascosto le sue simpatie per i socialisti, avversari politici dei popolari di Rajoy, ricoprendo anche il ruolo di consulenza nel governo Zapatero. Una trama avvincente con personaggi degni delle saghe del passato. Quale sarà il trattamento che la storia riserverà ai congiurati catalani? Verranno presto dimenticati o saranno martiri come Guy Fawkes, autore della Congiura delle Polveri nella Londra del 600, che ha ispirato la graphic novel e il film V per Vendetta? Forse sono solo congetture, troppo pure per questo pezzo. Da Parigi, Fabiano Catania per Eurofonica.
14: Tre città, una sola voce.
20: 6023.
21: È l'una!
22: E 52 minuti.
23: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
24: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento Una.
23: Aiutaci a fermare questa vergogna.
24: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
25: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
26: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
27: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
28: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
29: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
28: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
29: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
28: La mail, il cellulare...
29: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
28: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioodite.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioodite.22@gmail.com.
27: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
1: 6023. Quando torno a casa vorrei
2: stare zitta e muta.
1: Al lavoro vorrei
3: fare carriera sotto la scrivania, eh?
1: Quando cammino per strada mi piacerebbe
4: una mattarella.
1: Dopo gli studi mi piacerebbe
4: non rompere.
1: Quello che chiedo alle istituzioni è
5: un paio di schiaffi.
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su Vidas.it.
8: Scelgo adesso. Adesso che posso.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose, perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto, e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi, e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese, che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione, e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatico, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono. Generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e